Ti vedo, fermo al bancone, labbra che brillano, fingi di niente, ma il piede batte. Fermo al bancone, labbra che brillano, fingi di me.